trono que o Espírito Santo que te neta. C'è tu la giro che Spirito Santo che te ti cerci in quale cristiano, vamos. Dígale anche sto, anche sto, anche sto, te necessito. Dígale anche sto, te necessito, dígale anche sto, Padre.